0: Malta's greatest hits. Non-stop through the night. Bayeasy 100.2.
1: Buongiorno Pier Cordina, lì le cose mia con la siepi. Buongiorno giornata a te, mo.

0: Bay Easy 100.2.
1: Buongiorno Pier. Buongiorno a Tattaiba. Buongiorno il Colhat. Non è mula, ma non mostra.

0: Bay Easy 100.2.
1: Buongiorno, e sit down where boshi minuta of giornata anti del bellezza fix e mattina bella traffico però. Ma round volta halasha, beda isete traffico da quella Jim Bris Abuja tal Barani con bisi dal hina ta speed camera. Direzione lei via al Santa Lucia Aldo Moro già beda registra da sei traffico. Direzione 3 dicembre Tletaj o anche ta tanni sta Santa Venera. E beda e traffico direzione lei taro. Sissa memble da accidente yalla ripaek halli. Ma con i problemi, ma se meglio il figura sotto dal Hinkram da c'è il traffico anche finisda da Corradino, direzioni le invialzer Polbo Fa Paola.

0: noi do bonjour l'analyse.
1: Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. La compagnia. Oh, how... Alex Sleep the Fry fare sto
0: so. Quale la farei? Farei.
1: Ma come si sta? È interessante. A ministra con un milione, ma se stai odo.
0: Feio odo. Feio odo. Vai, vai, vai. Fe studio odo sgure, ma se con la macchina, se con la mena, se la da sei Paul, Paul.
2: Bonjour Aziz.
0: Bonjour Aziz.
2: Sminia,
0: Sminia.
2: Da Seul. Jo, smilja, naħsepp.
0: Għandek bżon kafe, Aziz, Paul, batuli ħafna, risposta tajba. Fostom, najdu bonġu l-Rebekka li għant li erba, Gloria Vella għant li erba, DG għalli erba, ekku, erba papri, jem kienet faċli ħafna. Is, mi għekġibtu għazi partija għudu kafe, importanti ħafna. Eja, komplu għaddejn, what pays a breakfast din, toġobni win, sewsmi d-izza.

Chico che le nam il bucket list. Le nam con certa cerca, certamente con il mercato giovane hafna. Love and understanding. 3 minuti il bot mill ħamsa. Alberg għal nismakom dan huwa l-home run musika tkompli din id-darba bis-saħħa ta' Billy Ocean. Love really hurts without you. Basie 100.2.